letto di Signori Berti, partite solo di Ingenieri. Non curca in tempo quanto dovete di contento, carità, tanto lo do io. Sommane Ingenieri, sommane storto, lontu, lontu, lontu, anni in gamba, smarco, voglio.

super namondo, un asteroide per spartesse. Conosco un po' a vedere un po' perché mi pusieron cambio tan tempo qua tutto l'ero. Gaggiato io, tamattetti la mala, perché sei un po' cadenco. Tengo da buon dì, panangla.

Sai un po' bocca, le posso dire. Fa pure un po', capuccio. Per di non pure una bella coppia in questo soffo. Anche a mezza smittò, devi sapere.